0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: You put your arms around me.
1: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: to pop out.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Sul caso Ranucci, il legale Roberto De Vita difende l'operato del conduttore e l'autonomia di Report. Intanto, secondo diverse fonti, Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo e non sarebbe previsto un passo indietro. Il PD, con l'eurodeputato Sandro Ruotolo, porta il caso all'attenzione della Commissione europea, richiamando l'indipendenza del servizio pubblico. L'aeroporto di Catania potrebbe riaprire non prima di lunedì 17 agosto, dopo oltre una settimana di stop legato all'attività vulcanica dell'Etna. La ripresa dipenderà dai venti, attesi in cambio di direzione da domenica, che potrebbero liberare i corridoi aerei. La situazione resta però instabile e le decisioni sulla chiusura vengono aggiornate ogni 12 ore. Quasi 500.000 i viaggiatori coinvolti tra cancellazioni e voli dirottati. Commozione a Bordighera per i funerali della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata morta in casa il 9 febbraio. La madre, Manuela Aiello, detenuta e accusata di maltrattamenti insieme all'ex compagno, non ha partecipato alla cerimonia. Il giudice ha revocato il permesso per motivi di sicurezza. Presente il padre, detenuto per fatti estranei alla morte della bambina. Svolta nel caso Luigi Mangione, il 28enne si è dichiarato colpevole davanti al Tribunale federale di New York per l'omicidio del CEO di United Healthcare, Brian Thompson. Ha ammesso di aver sparato e ucciso Thompson, rischia l'ergastolo. Mangione è imputato anche a livello statale, non è ancora chiaro l'effetto della sua ammissione sul procedimento. In Francia stop, almeno per ora, al divieto dei social per gli under 15. La Corte Costituzionale ha bocciato la riforma voluta da Macron, giudicandola una limitazione sproporzionata della libertà di espressione e comunicazione. Dubbi anche sulla tutela della privacy nella verifica dell'età. Il capo dell'Eliseo ha incaricato il premier Lecornu di riscrivere la legge entro la primavera.

era 2027, nessuna decisione invece sul divieto dei cellulari nei licei. Mike Maignan torna sui social dopo aver cancellato tutti i contenuti dal suo profilo Instagram. Il portiere del Milan ha pubblicato foto delle vacanze accompagnate da un messaggio motivazionale: non ascoltare gli altri, segui la tua strada, richiamando la favola del mugnaio, del figlio e dell'asino. Il rientro a Milanello dell'estremo difensore francese è previsto per domenica 16 agosto, a 9 giorni dall'inizio del campionato. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Accorgimenti da seguire nell'applicazione di un antiparassitario. È importante non usare in un animale un prodotto non registrato per la specie di appartenenza. Gli ectoparassiticidi possono causare effetti collaterali, come irritazione cutanea, grattamento, vomito, diarrea, sintomi neurologici. Come per qualsiasi farmaco, anche nell'uso di antiparassitari si dovrà rispettare la massima cautela e seguire le raccomandazioni riportate nei relativi foglietti illustrativi. In presenza di gravi infestazioni, come potrebbe accadere con le pulci, non si deve cadere nell'errore di esagerare con l'applicazione di tali prodotti, nell'errata convinzione che, per eliminare più efficacemente tali insetti, sia bene aumentare il dosaggio o ridurre gli intervalli di applicazione. Nel caso delle pulci, la somministrazione di prodotti adulticidi, che eliminano gli esemplari adulti, o di regolatori di crescita, che inibiscono la schiusa delle uova o lo sviluppo larvale, abbinata ad un trattamento ambientale, rappresenta l'approccio razionale al problema. Anche il contemporaneo trattamento di eventuali animali conviventi costituisce un accorgimento da tenere presente. Per assicurare la massima efficacia delle soluzioni in gocce, teniamo presente che il contenuto della pipetta va applicato direttamente sulla cute e non sul pelo, in corrispondenza di punti in cui l'animale non può arrivare a leccarsi, dietro al collo, tra le scapole o lungo la linea del dorso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arriva un nuovo cucciolo in casa. Suggerimenti. L'arrivo di un quattro zampe in casa è un'esperienza emozionante che coinvolge tutta la famiglia e la vita quotidiana. Questa scelta deve essere fatta con la consapevolezza che un cucciolo merita tutte le nostre attenzioni per crescere in salute ed essere educato correttamente. Una cosa importante è l'allestimento dello spazio che destineremo al nostro cucciolo, il luogo tutto suo in cui potrà rilassarsi e prendere confidenza col resto della casa. Scegliamo una morbida cuccia che lo coccoli e lo aiuti ad abituarsi al nuovo ambiente. Nei primi giorni potrebbe essere utile l'uso di un recinto, soprattutto se in casa, ad accoglierlo, vi sono anche altri animali. Ciò gli aiuterà a capire che il nuovo arrivato non è una minaccia e potranno gradualmente abituarsi a questo nuovo amico. L'alimentazione è un altro tema rilevante, in quanto una nutrizione corretta li aiuterà a crescere sani e forti. Un consiglio è quello di mantenere per i primi periodi l'alimento utilizzato dall'allevatore. Gradualmente, e su suggerimento del veterinario che consiglierà l'alimento più adatto, si potrà mescolare un po' del nuovo cibo a quello offerto in precedenza, incrementando via via le dosi. Abituare un cucciolo a fare i propri bisogni nel luogo da noi stabilito non è un'impresa impossibile. Inizialmente è utile portarlo fuori per una breve passeggiata 3 o 4 volte al giorno e premiarlo, magari con un piccolo snack, quando fa i suoi bisognini all'esterno. Capirà che quella è la cosa giusta da fare. In casa serviranno tappetini igienici. Aiutiamoli anche con degli attrattivi, studiati per educare il cucciolo a sporcare nel luogo prescelto. Basterà qualche goccia di prodotto sul tappetino per far sì che il cagnolino sia stimolato a fare i propri bisogni proprio lì. Il cucciolo ha tanta voglia di giocare. È bene scegliere giochi resistenti che non abbiano piccole parti staccabili che potrebbero essere ingerite. È importante inoltre ritagliarci ogni giorno un momento per giocare con lui. Il bagnetto al nostro piccolo amico rappresenta un momento importante per la sua salute. Con le dovute attenzioni, il cucciolo si può lavare già dal secondo mese di vita. È bene che la stanza scelta per il bagno sia riscaldata. Una volta completato il lavaggio, è fondamentale che il nostro piccolo sia asciugato alla perfezione, prima con un asciugamano e poi col phon. Ricordiamo in ultimo che un ingrediente fondamentale per rendere speciale ogni momento condiviso col nostro amico sarà l'amore che gli daremo e che lui sicuramente saprà ricompensare.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo.

Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.

0: I gatti dominatori del mondo. L'analisi del DNA di 200 gatti vissuti negli ultimi 9.000 anni ha messo in evidenza come sono stati dei veri e propri dominatori del mondo, con una presenza sull'intero globo terrestre. La ricerca è stata coordinata dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, CNRS. I ricercatori hanno analizzato il DNA dei resti di quei felini scoperti nei siti archeologici, comprese mummie di gatti dell'antico Egitto e DNA di gatti selvatici africani moderni. L'analisi ha mostrato che i gatti domestici discendono dal gatto selvatico africano, Felis silvestri libica, e che la convivenza con gli esseri umani sarebbe iniziata agli albori dell'agricoltura circa 10.000 anni fa. Questo perché i primi insediamenti agricoli, favorendo la proliferazione dei topi, attirarono i gatti selvatici ben accolti dagli agricoltori per mantenere le scorte di cereali libere dai roditori. In una fase successiva, i gatti si sono diffusi ovunque, seguendo gli spostamenti delle comunità agricole e il commercio che partiva dall'Egitto. Utilizzati per combattere i topi sulle navi commerciali egiziane, i gatti si sono distribuiti dall'Asia meridionale all'Africa, all'Europa, diffondendosi nel mondo.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Fans like stars dying, keep shining, keep shining.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e buon Ferragosto dalla redazione. Terremoto di magnitudo 7.7 in Indonesia. La scossa, avvertita attorno alle 6 del mattino, ha provocato crolli e panico nella regione di Flores. Secondo i media locali, i morti al momento sarebbero almeno 20, ma il bilancio potrebbe aggravarsi mentre si scava tra le macerie, con i soccorsi resi difficili dall'interruzione dell'elettricità. Revocata l'allerta tsunami emanata dopo la scossa. L'epicentro è stato localizzato 68 km a nord-ovest di Ende, nella provincia East Nusa Tenggara, una delle aree indonesiane più esposte a terremoti devastanti. L'Italia è tra i paesi più sicuri al mondo. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi commenta i dati del dossier sicurezza del Viminale, secondo cui nel primo semestre del 2026 si registra un calo dei reati che scendono del 10% rispetto a un anno fa. In particolare diminuiscono omicidi, furti e rapine. Gli assassini, che hanno avuto donne come vittime, segnano un meno 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il Viminale rivendica poi il dimezzamento degli sbarchi di migranti sulle coste italiane. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, i legali dei 4 indagati ritenuti gli esecutori materiali hanno annunciato la richiesta di interrogare i loro assistiti dopo quanto emerso dall'interrogatorio di Walter Lavitola. I 4 finora si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Sono accusati a vario titolo di reati legati all'uso di un ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento. Intanto il vice premier e segretario della Lega, Matteo Salvini, torna sul caso e mette in dubbio l'opportunità che Ranucci continui a condurre una trasmissione sulla televisione pubblica, sostenendo che debba prima emergere tutta la verità sulla vicenda. L'aeroporto di Catania potrebbe riaprire non prima di lunedì 17 agosto, dopo oltre una settimana di stop legato all'attività vulcanica dell'Etna. La ripresa dipenderà dai venti, attesi in cambio di direzione. La situazione resta però instabile e le decisioni sulla chiusura vengono aggiornate ogni 12 ore. Quasi 500.000 di viaggiatori è coinvolto tra cancellazioni e voli dirottati. In chiusura lo sport, grande serata per l'Italia. Dagli europei di atletica arrivano 4 medaglie firmate Gianmarco Tamberi,

0: Oro nel salto in alto, Nadia Battocletti prima nei 5.000 metri, Fausto Desalu bronzo nei 200 metri e Matteo Sioli terzo nel salto in alto. Soddisfazioni anche dagli europei di nuoto, dove Simona Quadarella fa suoi i 1500 stile libero dopo l'oro già conquistato negli 800. Bronzo nella staffetta mista 4% stile libero, alle spalle degli atleti russi e dell'Olanda. Per il momento è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e buon Ferragosto dalla redazione. Terremoto di magnitudo 7.7 in Indonesia. La scossa, avvertita attorno alle 6 del mattino, ha provocato crolli e panico nella regione di Flores. Secondo i media locali, i morti al momento sarebbero almeno 20, ma il bilancio potrebbe aggravarsi mentre si scava tra le macerie, con i soccorsi resi difficili dall'interruzione dell'elettricità. Revocata l'allerta tsunami emanata dopo la scossa. L'epicentro è stato localizzato 68 km a nord-ovest di Ende, nella provincia East Nusa Tenggara, una delle aree indonesiane più esposte a terremoti devastanti. L'Italia è tra i paesi più sicuri al mondo. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, commenta i dati del dossier sicurezza del Viminale, secondo cui nel primo semestre del 2026 si registra un calo dei reati che scendono del 10% rispetto a un anno fa. In particolare diminuiscono omicidi, furti e rapine. Gli assassini, che hanno avuto donne come vittime, segnano un meno 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il Viminale rivendica poi il dimezzamento degli sbarchi di migranti sulle coste italiane. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, i legali dei 4 indagati ritenuti gli esecutori materiali hanno annunciato la richiesta di interrogare i loro assistiti dopo quanto emerso dall'interrogatorio di Walter Lavitola. I 4 finora si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Sono accusati a vario titolo di reati legati all'uso di un ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento. Intanto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, torna sul caso e mette in dubbio l'opportunità che Ranucci continui a condurre una trasmissione sulla televisione pubblica, sostenendo che debba prima emergere tutta la verità sulla vicenda. L'aeroporto di Catania potrebbe riaprire non prima di lunedì 17 agosto, dopo oltre una settimana di stop legato all'attività vulcanica dell'Etna. La ripresa dipenderà dai venti attesi in cambio di direzione. La situazione resta però instabile e le decisioni sulla chiusura vengono aggiornate ogni 12 ore. Quasi 500.000 di viaggiatori è coinvolto tra cancellazioni e voli dirottati. In chiusura lo sport, grande serata per l'Italia. Dagli europei di atletica arrivano 4 medaglie firmate Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto, Nadia Battocletti, prima nei 5.000 metri, Fausto Desalu, bronzo nei 200 metri e Matteo Sioli, terzo nel salto in alto. Soddisfazioni anche dagli europei di nuoto, dove Simona Quadarella fa suoi i 1500 stile libero dopo l'oro già conquistato negli 800. Bronzo nella staffetta mista 4% stile libero, alle spalle degli atleti russi e dell'Olanda. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... L'alpaca è un mammifero della famiglia dei camelidi, originario del Sud America, addomesticato e allevato soprattutto per utilizzarne la pregiata lana. L'alpaca è una delle due specie domestiche di camelidi diffuse in Sud America, l'altra è il lama. L'aspetto ricorda una pecora, anche se rispetto a essa ha dimensioni maggiori. Ha inoltre collo e zampe lunghe. L'alpaca è ruminante e in media ogni animale mangia circa 1 chilogrammo di vegetali al giorno e non ha bisogno di grandi quantità di acqua. Le femmine danno alla luce un solo piccolo all'anno perché il loro periodo di gestazione è di circa 11 mesi e mezzo. Gli alpaca sono animali gregari e vengono allevati in grandi mandrie. Nei luoghi d'origine pascolano a un'altitudine compresa fra i 3.500 e i 5.000 metri, sulle Ande del Perù meridionale, della Bolivia settentrionale e del nord del Cile. Gli alpaca sono animali sociali che vivono in gruppi familiari, composti da un maschio alfa territoriale, dalle femmine e dai loro piccoli. I branchi di alpaca sono piuttosto grandi e coprono grandi territori. Il periodo di massima attività degli alpaca è l'alba e il tramonto. Soprattutto i giovani, di solito a quest'ora del giorno, si può osservare un comportamento giocoso e una maggiore attività dei piccoli. Gli alpaca avvertono la mandria di eventuali intrusi con ispirazioni acute e rumorose che assomigliano a un bramito acuto. Il branco può attaccare i predatori più piccoli con le zampe anteriori e può sputare e scalciare. Gli alpaca possono essere talvolta aggressivi, ma anche molto gentili, intelligenti ed estremamente attenti.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
4: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e buon Ferragosto dalla redazione. Terremoto di magnitudo 7.7 in Indonesia. La scossa, avvertita attorno alle 6 del mattino, ha provocato crolli e panico nella regione di Flores. Secondo i media locali, i morti al momento sarebbero almeno 20, ma il bilancio potrebbe aggravarsi mentre si scava tra le macerie, con i soccorsi resi difficili dall'interruzione dell'elettricità. Revocata l'allerta tsunami emanata dopo la scossa. L'epicentro è stato localizzato 68 km a nord-ovest di Ende, nella provincia East Nusa Tenggara, una delle aree indonesiane più esposte a terremoti devastanti. L'Italia è tra i paesi più sicuri al mondo. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, commenta i dati del dossier sicurezza del Viminale, secondo cui nel primo semestre del 2026 si registra un calo dei reati che scendono del 10% rispetto a un anno fa. In particolare diminuiscono omicidi, furti e rapine. Gli assassini, che hanno avuto donne come vittime, segnano un meno 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il Viminale rivendica poi il dimezzamento degli sbarchi di migranti sulle coste italiane. Svolta nell'inchiesta su

L'attentato contro Siegfrido Ranucci. I legali dei quattro indagati ritenuti gli esecutori materiali hanno annunciato la richiesta di interrogare i loro assistiti dopo quanto emerso dall'interrogatorio di Walter Lavitola. I quattro finora si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Sono accusati a vario titolo di reati legati all'uso di un ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento. Intanto il vice premier e segretario della Lega, Matteo Salvini, torna sul caso e mette in dubbio l'opportunità che Ranucci continui a condurre una trasmissione sulla televisione pubblica, sostenendo che debba prima emergere tutta la verità sulla vicenda. L'aeroporto di Catania potrebbe riaprire non prima di lunedì 17 agosto, dopo oltre una settimana di stop legato all'attività vulcanica dell'Etna. La ripresa dipenderà dai venti attesi in cambio di direzione. La situazione resta però instabile e le decisioni sulla chiusura vengono aggiornate ogni 12 ore. Quasi 500.000 di viaggiatori è coinvolto tra cancellazioni e voli dirottati. In chiusura lo sport, grande serata per l'Italia. Dagli europei di atletica arrivano 4 medaglie firmate Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto, Nadia Battocletti, prima nei 5.000 metri, Fausto Desalu, bronzo nei 200 metri e Matteo Sioli, terzo nel salto in alto. Soddisfazioni anche dagli europei di nuoto, dove Simona Quadarella fa suoi i 1500 stile libero dopo l'oro già conquistato negli 800. Bronzo nella staffetta mista 4% stile libero, alle spalle degli atleti russi e dell'Olanda. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e buon Ferragosto dalla redazione. Terremoto di magnitudo 7.7 in Indonesia. La scossa, avvertita attorno alle 6 del mattino, ha provocato crolli e panico nella regione di Flores. Secondo i media locali, i morti al momento sarebbero almeno 20, ma il bilancio potrebbe aggravarsi mentre si scava tra le macerie, con i soccorsi resi difficili dall'interruzione dell'elettricità. Revocata l'allerta tsunami emanata dopo la scossa. L'epicentro è stato localizzato 68 km a nord-ovest di Ende, nel

0: La provincia East Nusa Tenggara, una delle aree indonesiane più esposte a terremoti devastanti. L'Italia è tra i paesi più sicuri al mondo. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, commenta i dati del dossier sicurezza del Viminale, secondo cui nel primo semestre del 2026 si registra un calo dei reati che scendono del 10% rispetto a un anno fa. In particolare diminuiscono omicidi, furti e rapine. Gli assassini, che hanno avuto donne come vittime, segnano un meno 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il Viminale rivendica poi il dimezzamento degli sbarchi di migranti sulle coste italiane. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, i legali dei quattro indagati ritenuti gli esecutori materiali hanno annunciato la richiesta di interrogare i loro assistiti dopo quanto emerso dall'interrogatorio di Walter Lavitola. I quattro finora si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Sono accusati a vario titolo di reati legati all'uso di un ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento. Intanto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, torna sul caso e mette in dubbio l'opportunità che Ranucci continui a condurre una trasmissione sulla televisione pubblica, sostenendo che debba prima emergere tutta la verità sulla vicenda. L'aeroporto di Catania potrebbe riaprire non prima di lunedì 17 agosto, dopo oltre una settimana di stop legato all'attività vulcanica dell'Etna. La ripresa dipenderà dai venti attesi in cambio di direzione. La situazione resta però instabile e le decisioni sulla chiusura vengono aggiornate ogni 12 ore. Quasi 500.000 di viaggiatori è coinvolto tra cancellazioni e voli dirottati. In chiusura lo sport, grande serata per l'Italia. Dagli europei di atletica arrivano 4 medaglie firmate Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto, Nadia Battocletti, prima nei 5.000 metri, Fausto Desalu, bronzo nei 200 metri e Matteo Sioli, terzo nel salto in alto. Soddisfazioni anche dagli europei di nuoto, dove Simona Quadarella fa suoi i 1.500 stile libero dopo l'oro già conquistato negli 800. Bronzo nella staffetta mista 4% stile libero, alle spalle degli atleti russi e dell'Olanda. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Si pensa sempre che la casa, dolce casa, sia il luogo più sicuro in cui rifugiarsi. Ma purtroppo non è sempre così. Lo testimonia la lunga serie di incidenti domestici che ogni anno interessa la nostra popolazione. E nel caso dei nostri piccoli animali, non dobbiamo dimenticare l'ampio numero delle piante che possono esercitare un'azione tossica. L'ingestione di una quantità anche piccola di parte di esse può provocare situazioni patologiche di varia natura che possono portare, in alcuni casi, anche al decesso dell'animale. Per evitare pericoli, basta prendere dei semplici accorgimenti e tenere le piante al di fuori della portata dei nostri amici, ricordandoci che, specialmente i cuccioli, mordono e giocano con qualsiasi oggetto abbiano alla loro portata. Esempi di piante nocive per i nostri pet: gigli e tulipani, tossici soprattutto per il gatto; azalea, rododendro, oleandro; semi di ricino; ciclamino, l'alta concentrazione del componente tossico è nella radice; calancioe, pianta grassa; tasso, stella di Natale; Dieffenbachia, specialmente tossica per i gatti; vischio, bacche di agrifoglio; lauro ceraso, ortensia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e buon Ferragosto dalla redazione. L'aeroporto di Catania va verso la riapertura a partire dalle 14. Ad annunciarlo è la SAC, società che gestisce la struttura, dopo che lo stato di allerta delle attività vulcaniche è passato da rosso ad arancione, come comunicato in mattinata dalla sezione catanese dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Ai viaggiatori si raccomanda comunque di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree di riferimento prima di recarsi nello scalo. Attacco israeliano nel sud del Libano, all'alba colpita Ansar, dove sono morte almeno 7 persone, 3 invece i feriti. Si è trattato del più grave attacco condotto dai militari di Tel Aviv nel paese da quando gli accordi raggiunti a giugno hanno portato a una significativa riduzione delle ostilità con Hezbollah. Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che nelle prime ore del mattino ha scosso l'Indonesia. 38 le persone che hanno perso la vita, mentre si segnalano 13 feriti, di cui 2 gravi. Nella notte sisma anche in Spagna. La scossa di magnitudo 5 ha colpito Granada senza causare vittime, ma provocando ingenti danni materiali. Decine di persone hanno trascorso parte della notte all'aperto e alcune di loro sono state assistite per attacchi d'ansia. Restiamo in Spagna perché l'exclave di Ceuta è più blindata che mai. Alle forze di sicurezza statali si somma l'intervento del

0: Esercito chiamato ad affrontare la crisi dei migranti. Il confine è fortificato in previsione di un possibile nuovo attraversamento di massa, come suggerito da appelli circolanti da giorni sui social media. Sono stati dispiegati oltre 1.500 agenti di polizia e della Guardia Civile. Rafforzata anche la sicurezza di Melilla, dove si teme che possa spostarsi la pressione migratoria. E rientriamo in Italia con la cronaca. Una tredicenne è morta questa mattina nel centro di Palermo dopo essere precipitata dal nono piano di un palazzo. La polizia indaga per stabilire le cause della caduta. Per il momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella del gesto volontario. Alleggeriamo decisamente con lo sport. Dopo la serata magica di ieri, gli europei di atletica regalano all'Italia altre 5 medaglie. Massimo Stano si conferma leader nella marcia e si mette al collo l'oro chiudendo in poco meno di 3 ore. Anche Sofia Fiorini sale sul gradino più alto del podio nella stessa specialità. La 22enne ha disintegrato il record del mondo, ha battuto di 9 minuti. 2 medaglie arrivano dalla mezza maratona maschile, con l'argento di Francesco Fortunato e il bronzo di Andrea Cosi. Sempre la mezza maratona, ma femminile, dona un argento firmato Alexandrina Miai. L'Italia consolida così la propria posizione in testa al medagliere con 15 podi, così suddivisi: 7 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Per il momento è tutto, grazie dell'ascolto.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La muta del gatto. La muta, ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto, avviene in due separati periodi dell'anno, uno all'arrivo dell'autunno ed uno in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento, il riscaldamento degli ambienti di vita, hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. In molti gatti, questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. Dobbiamo quindi prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. È opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti e, se possibile, anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e il suo amico uomo. È utile far trovare al gatto dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine per favorire una normale eliminazione di pericolosi boli di pelo all'interno dell'apparato digerente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario.

0: necessario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e buon Ferragosto dalla redazione. L'aeroporto di Catania va verso la riapertura a partire dalle 14. Ad annunciarlo è la SAC, società che gestisce la struttura, dopo che lo stato di allerta delle attività vulcaniche è passato da rosso ad arancione, come comunicato in mattinata dalla sezione catanese dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Ai viaggiatori si raccomanda comunque di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree di riferimento prima di recarsi nello scalo. Attacco israeliano nel sud del Libano, all'alba colpita Ansar, dove sono morte almeno 7 persone. 3 invece i feriti. Si è trattato del più grave attacco condotto dai militari di Tel Aviv nel paese da quando gli accordi raggiunti a giugno hanno portato a una significativa riduzione delle ostilità con Hezbollah. Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.7

0: che nelle prime ore del mattino ha scosso l'Indonesia. 38 le persone che hanno perso la vita, mentre si segnalano 13 feriti, di cui 2 gravi. Nella notte sisma anche in Spagna. La scossa di magnitudo 5 ha colpito Granada senza causare vittime, ma provocando ingenti danni materiali. Decine di persone hanno trascorso parte della notte all'aperto e alcune di loro sono state assistite per attacchi d'ansia. Restiamo in Spagna perché l'exclave di Ceuta è più blindata che mai. Alle forze di sicurezza statali si somma l'intervento dell'esercito, chiamato ad affrontare la crisi dei migranti. Il confine è fortificato in previsione di un possibile nuovo attraversamento di massa, come suggerito da appelli circolanti da giorni sui social media. Sono stati dispiegati oltre 1.500 agenti di polizia e della Guardia Civile. Rafforzata anche la sicurezza di Melilla, dove si teme che possa spostarsi la pressione migratoria. E rientriamo in Italia con la cronaca. Una 13enne è morta questa mattina nel centro di Palermo dopo essere precipitata dal 9° piano di un palazzo. La polizia indaga per stabilire le cause della caduta. Per il momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella del gesto volontario. Alleggeriamo decisamente con lo sport. Dopo la serata magica di ieri, gli europei di atletica regalano all'Italia altre 5 medaglie. Massimo Stano si conferma leader nella marcia e si mette al collo l'oro, chiudendo in poco meno di 3 ore. Anche Sofia Fiorini sale sul gradino più alto del podio nella stessa specialità. La 22enne ha disintegrato il record del mondo, ha battuto di 9 minuti. 2 medaglie arrivano dalla mezza maratona maschile, con l'argento di Francesco Fortunato e il bronzo di Andrea Cosi. Sempre la mezza maratona, ma femminile, dona un argento firmato Alexandrina Miai. L'Italia consolida così la propria posizione in testa al medagliere con 15 podi, così suddivisi: 7 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e buon Ferragosto dalla redazione. L'aeroporto di Catania va verso la riapertura a partire dalle 14. Ad annunciarlo è la SAC, società che gestisce la struttura, dopo che lo stato di allerta delle attività vulcaniche è passato da rosso ad arancione, come comunicato in mattinata dalla sezione catanese dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Ai viaggiatori si raccomanda comunque di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree di riferimento prima di recarsi nello scalo. Attacco israeliano nel sud del Libano, all'alba colpita Ansar, dove sono morte almeno 7 persone, 3 invece i feriti. Si è trattato del più grave attacco condotto dai militari di Tel Aviv nel paese da quando gli accordi raggiunti a giugno hanno portato a una significativa riduzione delle ostilità con Hezbollah. Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che nelle prime ore del mattino ha scosso l'Indonesia. 38 le persone che hanno perso la vita, mentre si segnalano 13 feriti, di cui 2 gravi. Nella notte sisma anche in Spagna. La scossa di magnitudo 5 ha colpito Granada senza causare vittime, ma provocando ingenti danni materiali. Decine di persone hanno trascorso parte della notte all'aperto e alcune di loro sono state assistite per attacchi d'ansia. Restiamo in Spagna perché l'exclave di Ceuta è più blindata che mai. Alle forze di sicurezza statali si somma l'intervento dell'esercito, chiamato ad affrontare la crisi dei migranti. Il confine è fortificato in previsione di un possibile nuovo attraversamento di massa, come suggerito da appelli circolanti da giorni sui social media. Sono stati dispiegati oltre 1.500 agenti di polizia e della Guardia Civile. Rafforzata anche la sicurezza di Melilla, dove si teme che possa spostarsi la pressione migratoria. E rientriamo in Italia con la cronaca. Una 13enne è morta questa mattina nel centro di Palermo dopo essere precipitata dal 9° piano di un palazzo. La polizia indaga per stabilire le cause della caduta. Per il momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella del gesto volontario. Alleggeriamo decisamente con lo sport. Dopo la serata magica di ieri, gli europei di atletica regalano all'Italia altre 5 medaglie. Massimo Stano si conferma leader nella marcia e si mette al collo l'oro chiudendo in poco meno di 3 ore. Anche Sofia Fiorini sale sul gradino più alto del podio nella stessa specialità. La 22enne ha disintegrato il record del mondo, ha battuto di 9 minuti. 2 medaglie arrivano dalla mezza maratona maschile, con l'argento di Francesco Fortunato e il bronzo di Andrea Cosi. Sempre la mezza maratona, ma femminile, dona un argento firmato Alexandrina Miai. L'Italia consolida così la propria posizione in testa al medagliere con 15 podi, così suddivisi: 7 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Al tuo servizio.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: I gatti dominatori del mondo. L'analisi del DNA di 200 gatti vissuti negli ultimi 9.000 anni ha messo in evidenza come sono stati dei veri e propri dominatori del mondo, con una presenza sull'intero globo terrestre. La ricerca è stata coordinata dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, CNRS. I ricercatori hanno analizzato il DNA dei resti di quei felini scoperti nei siti archeologici, comprese mummie di gatti dell'antico Egitto e DNA di gatti selvatici africani moderni. L'analisi ha mostrato che i gatti domestici discendono dal gatto selvatico africano, Felis silvestri libica, e che la convivenza con gli esseri umani sarebbe iniziata agli albori dell'agricoltura circa 10.000 anni fa. Questo perché i primi insediamenti agricoli, favorendo la proliferazione dei topi, attirarono i gatti selvatici ben accolti dagli agricoltori per mantenere le scorte di cereali libere dai roditori. In una fase successiva, i gatti si sono diffusi ovunque, seguendo gli spostamenti delle comunità agricole e il commercio che partiva dall'Egitto. Utilizzati per combattere i topi sulle navi commerciali egiziane, i gatti si sono distribuiti dall'Asia meridionale all'Africa, all'Europa, diffondendosi nel mondo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

trovarti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e buon Ferragosto dalla redazione. L'aeroporto di Catania va verso la riapertura a partire dalle 14. Ad annunciarlo è la SAC, società che gestisce la struttura, dopo che lo stato di allerta delle attività vulcaniche è passato da rosso ad arancione, come comunicato in mattinata dalla sezione catanese dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Ai viaggiatori si raccomanda comunque di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree di riferimento prima di recarsi nello scalo. Attacco israeliano nel sud del Libano, all'alba colpita Ansar, dove sono morte almeno 7 persone. 3 invece i feriti. Si è trattato del più grave attacco condotto dai militari di Tel Aviv nel paese da quando gli accordi raggiunti a giugno hanno portato a una significativa riduzione delle ostilità con Hezbollah. Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che nelle prime ore del mattino ha scosso l'Indonesia. 38 le persone che hanno perso la vita, mentre si segnalano 13 feriti, di cui 2 gravi. Nella notte sisma anche in Spagna. La scossa di magnitudo 5 ha colpito Granada senza causare vittime, ma provocando ingenti danni materiali. Decine di persone hanno trascorso parte della notte all'aperto e alcune di loro sono state assistite per attacchi d'ansia. Restiamo in Spagna perché l'exclave di Ceuta è più blindata che mai. Alle forze di sicurezza statali si somma l'intervento dell'esercito, chiamato ad affrontare la crisi dei migranti. Il confine è fortificato in previsione di un possibile nuovo attraversamento di massa, come suggerito da appelli circolanti da giorni sui social media. Sono stati dispiegati oltre 1.500 agenti di polizia e della Guardia Civile. Rafforzata anche la sicurezza di Melilla, dove si teme che possa spostarsi la pressione migratoria. E rientriamo in Italia con la cronaca. Una 13enne è morta questa mattina nel centro di Palermo dopo essere precipitata dal 9° piano di un palazzo. La polizia indaga per stabilire le cause della caduta. Per il momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella del gesto volontario. Alleggeriamo decisamente con lo sport. Dopo la serata magica di ieri, gli europei di atletica regalano all'Italia altre 5 medaglie. Massimo Stano si conferma leader nella marcia e si mette al collo l'oro chiudendo in poco meno di 3 ore. Anche Sofia Fiorini sale sul gradino più alto del podio nella stessa specialità. La 22enne ha disintegrato il record del mondo, ha battuto di 9 minuti. 2 medaglie arrivano dalla mezza maratona maschile, con l'argento di Francesco Fortunato e il bronzo di Andrea Cosi. Sempre la mezza maratona, ma femminile, dona un argento firmato Alexandrina Miai. L'Italia consolida così la propria posizione in testa al medagliere con 15 podi, così suddivisi: 7 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicino

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: piccoli problemi, tra cui anche l'insorgenza di manifestazioni comportamentali anomale nel nostro pelosetto, la cosiddetta ansia da separazione. Il soggetto interessato da questo problema è un cane generalmente di indole buona, molto affettuoso, che stabilizza un legame molto forte e intenso con il suo amico uomo e che vive la separazione da lui, anche momentanea, come una vera sciagura. Le manifestazioni legate all'ansia compaiono nei primi 20-30 minuti dalla partenza del padrone. Esse sono rappresentate da possibili comportamenti distruttivi nei confronti dell'arredamento, perdita di feci o di urine, temporanea mancanza di appetito, eccessive vocalizzazioni, tremori, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, diarrea e vomito. È da sottolineare il fatto che punire il cane peggiora la situazione. Il cane non è in grado di comprendere il motivo di questa eventuale punizione, con conseguente aumento del suo stato d'ansia. Nei casi più difficili è bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, che è in grado di comprendere la situazione, dare utili consigli e consigliare anche il ricorso a farmaci contro l'ansia.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: you.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e buon Ferragosto dalla redazione. L'aeroporto di Catania va verso la riapertura a partire dalle 14. Ad annunciarlo è la SAC, società che gestisce la struttura, dopo che lo stato di allerta delle attività vulcaniche è passato da rosso ad arancione, come comunicato in mattinata dalla sezione catanese dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Ai viaggiatori si raccomanda comunque di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree di riferimento prima di recarsi nello scalo. Attacco israeliano nel sud del Libano, all'alba colpita Ansar, dove sono morte almeno 7 persone. 3 invece i feriti. Si è trattato del più grave attacco condotto dai militari di Tel Aviv nel paese da quando gli accordi raggiunti a giugno hanno portato a una significativa riduzione delle ostilità con Hezbollah. Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che nelle prime ore del mattino ha scosso l'Indonesia. 38 le persone che hanno perso la vita, mentre si segnalano 13 feriti, di cui 2 gravi. Nella notte sisma anche in Spagna. La scossa di magnitudo 5 ha colpito Granada senza causare vittime, ma provocando ingenti danni materiali. Decine di persone hanno trascorso parte della notte all'aperto e alcune di loro sono state assistite per attacchi d'ansia. Restiamo in Spagna perché l'exclave di Ceuta è più blindata che mai. Alle forze di sicurezza statali si somma l'intervento dell'esercito, chiamato ad affrontare la crisi dei migranti. Il confine è fortificato in previsione di un possibile nuovo attraversamento di massa, come suggerito da appelli circolanti da giorni sui social media. Sono stati dispiegati oltre 1.500 agenti di polizia e della Guardia Civile. Rafforzata anche la sicurezza di Melilla, dove si teme che possa spostarsi la pressione migratoria. E rientriamo in Italia con la cronaca. Una 13enne è morta questa mattina nel centro di Palermo dopo essere precipitata dal 9° piano di un palazzo. La polizia indaga per stabilire le cause della caduta. Per il momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella del gesto volontario. Alleggeriamo decisamente con lo sport. Dopo la serata magica di ieri, gli europei di atletica regalano all'Italia altre 5 medaglie. Massimo Stano si conferma leader nella marcia e si mette al collo l'oro chiudendo in poco meno di 3 ore. Anche Sofia Fiorini sale sul gradino più alto del podio nella stessa specialità. La 22enne ha disintegrato il record del mondo, ha battuto di 9 minuti. 2 medaglie arrivano dalla mezza maratona maschile, con l'argento di Francesco Fortunato e il bronzo di Andrea Cosi. Sempre la mezza maratona, ma femminile, dona un argento firmato Alexandrina Miai. L'Italia consolida così la propria posizione in testa al medagliere con 15 podi, così suddivisi: 7 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Milano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti: scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno e buon Ferragosto dalla redazione. L'aeroporto di Catania va verso la riapertura a partire dalle 14. Ad annunciarlo è la SAC, società che gestisce la struttura, dopo che lo stato di allerta delle attività vulcaniche è passato da rosso ad arancione, come comunicato in mattinata dalla sezione catanese dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Ai viaggiatori si raccomanda comunque di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree di riferimento prima di recarsi nello scalo. Attacco israeliano nel sud del Libano, all'alba colpita Ansar, dove sono morte almeno 7 persone, 3 invece i feriti. Si è trattato del più grave attacco condotto dai militari di Tel Aviv nel paese da quando gli accordi raggiunti a giugno hanno portato a una significativa riduzione delle ostilità con Hezbollah. Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che nelle prime ore del mattino ha scosso l'Indonesia. 38 le persone che hanno perso la vita, mentre si segnalano 13 feriti, di cui 2 gravi. Nella notte sisma anche in Spagna. La scossa di magnitudo 5 ha colpito Granada senza causare vittime, ma provocando ingenti danni materiali. Decine di persone hanno trascorso parte della notte all'aperto e alcune di loro sono state assistite per attacchi d'ansia. Restiamo in Spagna perché l'exclave di Ceuta è più blindata che mai. Alle forze di sicurezza statali si somma l'intervento dell'esercito, chiamato ad affrontare la crisi dei migranti. Il confine è fortificato in previsione di un possibile nuovo attraversamento di massa, come suggerito da appelli circolanti da giorni sui social media. Sono stati dispiegati oltre 1.500 agenti di polizia e della Guardia Civile. Rafforzata anche la sicurezza di Melilla, dove si teme che possa spostarsi la pressione migratoria. E rientriamo in Italia con la cronaca. Una 13enne è morta questa mattina nel centro di Palermo dopo essere precipitata dal 9° piano di un palazzo. La polizia indaga per stabilire le cause della caduta. Per il momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella del gesto volontario. Alleggeriamo decisamente con lo sport. Dopo la serata magica di ieri, gli europei di atletica regalano all'Italia altre 5 medaglie. Massimo Stano si conferma leader nella marcia e si mette al collo l'oro chiudendo in poco meno di 3 ore. Anche Sofia Fiorini sale sul gradino più alto del podio nella stessa specialità. La 22enne ha disintegrato il record del mondo, ha battuto di 9 minuti. 2 medaglie arrivano dalla mezza maratona maschile, con l'argento di Francesco Fortunato e il bronzo di Andrea Cosi. Sempre la mezza maratona, ma femminile, dona un argento firmato Alexandrina Miai. L'Italia consolida così la propria posizione in testa al medagliere con 15 podi, così suddivisi: 7 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali

0: animali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto, in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un buon Ferragosto dalla redazione. Almeno 47 morti nel sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola di Flores nell'Indonesia orientale. Crollati edifici ed abitazioni, soccorritori al lavoro per cercare persone sepolte sotto le macerie. Le autorità hanno diramato e poi revocato un'allerta tsunami. Non risultano al momento italiani coinvolti, ma sull'isola di Flores si trovano circa 500 connazionali. Le forze di sicurezza marocchine si sono scontrate con decine di persone, per lo più migranti subsahariani, che tentavano di attraversare illegalmente il confine con la città spagnola di Ceuta. Secondo la televisione pubblica spagnola TVE, almeno 110 persone sono state arrestate e poi espulse. Oggi è la data della seconda temuta invasione di massa nell'exclave spagnola, dopo quella dello scorso 30 luglio. Almeno 11 morti nei raid israeliani che hanno colpito il sud del Libano. Si tratta del bilancio più grave da quando il 20 giugno scorso è entrata in vigore la fragile tra Israele ed Hezbollah, condanna di Beirut, mentre l'esercito dello Stato ebraico spiega che l'obiettivo dei raid era un leader dei miliziani sciiti filo-iraniani. Ripristinate dalle 14 le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo Fontana Rossa, ha comunicato che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. La cronaca, un 26enne ha coltellato la sorella di 18 anni, poi si è lanciato dalla finestra al quinto piano di una palazzina a Genova, morendo sul colpo. L'episodio al culmine di una violenta lite sembra per ragioni economiche. La ragazza non è grave. In provincia di Benevento, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie sua coetanea con un'arma da taglio, tentando poi di togliersi la vita. Voltiamo pagina, gli europei di Atletica Birmingham regalano all'Italia altre 5 medaglie. Massimo Stano si conferma leader nella marcia con l'oro nella maratona. Anche Sofia Fiorini sale sul gradino più alto del podio nella stessa specialità. La 22enne toscana ha disintegrato il record del mondo, ha battuto di 9 minuti. 2 medaglie poi dalla mezza maratona maschile, con l'argento di Francesco Fortunato e il bronzo di Andrea Cosi. Sempre nella mezza maratona ma femminile, l'argento di Alexandrina Miai. E agli europei di ginnastica artistica Zagabria, Manila Esposito ha conquistato la medaglia d'oro nel corpo libero. In precedenza la campana si era messa al collo l'argento alla trave. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un buon Ferragosto dalla redazione. Almeno 47 morti nel sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola di Flores nell'Indonesia orientale. Crollati edifici ed abitazioni, soccorritori al lavoro per cercare persone sepolte sotto le macerie. Le autorità hanno diramato e poi revocato un'allerta tsunami. Non risultano al momento italiani coinvolti, ma sull'isola di Flores si trovano circa 500 connazionali. Le forze di sicurezza marocchine si sono scontrate con decine di persone, per lo più migranti subsahariani, che tentavano di attraversare illegalmente il confine con la città spagnola di Ceuta. Secondo la televisione pubblica spagnola TVE, almeno 110 persone sono state arrestate e poi espulse. Oggi la data della seconda temuta invasione di massa nell'exclave spagnola, dopo quella dello scorso 30 luglio. Almeno 11 morti nei raid israeliani.

che hanno colpito il sud del Libano. Si tratta del bilancio più grave da quando il 20 giugno scorso è entrata in vigore la fragile tregua tra Israele ed Hezbollah, condanna di Beirut, mentre l'esercito dello Stato ebraico spiega che l'obiettivo dei raid era un leader dei miliziani sciiti filo-iraniani. Ripristinate dalle 14 le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania, SAC, la società di gestione dello scalo Fontana Rossa, ha comunicato che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. La cronaca, un 26enne ha coltellato la sorella di 18 anni, poi si è lanciato dalla finestra al quinto piano di una palazzina a Genova, morendo sul colpo. L'episodio al culmine di una violenta lite sembra per ragioni economiche. La ragazza non è grave. In provincia di Benevento, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie sua coetanea con un'arma da taglio, tentando poi di togliersi la vita. Voltiamo pagina, gli europei di Atletica Birmingham regalano all'Italia altre 5 medaglie. Massimo Stano si conferma leader nella marcia con l'oro nella maratona. Anche Sofia Fiorini sale sul gradino più alto del podio nella stessa specialità. La 22enne toscana ha disintegrato il record del mondo, abbattuto di 9 minuti. 2 medaglie poi dalla mezza maratona maschile, con l'argento di Francesco Fortunato e il bronzo di Andrea Cosi. Sempre nella mezza maratona ma femminile, l'argento di Alexandrina Miai. E agli europei di ginnastica artistica Zagabria, Manila Esposito ha conquistato la medaglia d'oro nel corpo libero. In precedenza la campana si era messa al collo l'argento alla trave. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo pauroso. Capita spesso che accogliendo in casa un cucciolo ci si renda conto di quante siano le cose che lo spaventano. Rumori, movimenti, folla. Il suo disagio ci preoccupa e vorremmo riuscire a rasserenarlo. Ma il compito non è semplicissimo, perché il cucciolo è stato tolto da un ambiente a cui si era abituato ed è stato catapultato in un ambiente nuovo, con rumori, odori, presenze che devono diventare il suo nuovo habitat. Il distacco di un cucciolo dall'ambiente in cui viveva è meno traumatico tra il secondo e il terzo mese di vita, quando ancora l'animale non ha acquisito abitudini comportamentali. Nel nuovo habitat il cucciolo dovrà percepire via via quelle certezze che gli consentiranno di sentirsi di nuovo a casa. Meglio se il nuovo ambiente non è troppo rumoroso o movimentato, se il cucciolo può identificare chiaramente poche persone a cui fare riferimento, se queste persone sono disponibili a distrarlo e interessarlo con giochi e coccole. La presenza e la vicinanza del nuovo amico umano e le sue attenzioni sono determinanti per il superamento di questo periodo critico di inserimento e il raggiungimento di un equilibrio emotivo dell'animale.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
3: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi.

0: sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti, scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità, le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: baby.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: I'm sat here in the gutter, and all I feel is pain. I don't know why you left me, but now you're here again. Expecting me to leave on without you in my arms.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

taking over. Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.